fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.